0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Allume les émotions, monte le son avec Radio Top Italia.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va. Che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una. Finché ogni parola non si scriverà da sola. Finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via. Quale allegria, da da di da. Quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Le son qui te fait vibrer, seulement sur Radio Top Italia.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

A tutti voi gentili ascoltatori buongiorno, qualche secondo dopo le 8 ed eccoci ancora insieme per questa ennesima puntata di Cappuccino in onda in diretta su Radio Aligre 93.1 e se volete essere della partita senza moderazione 06 95 66 31 59. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. Detto ciò, a questo punto, prima di ritrovare l'eco d'amore, solo l'aforismo del giorno. Quando parli, ripeti ciò che sai. Quando ascolti, impari qualcosa di

0: ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Parole e musica di Giovanni Danzi del 1935 per il piacere di Maria Grazia di Stresa, o mia bella Madonnina.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso dalla voce di Claudio Villa, per il piacere del cavaliere Aldo Moni, nonché per Dominique Di Mascio, Terra Straniera.

da terra straniera a Roma forestiera. Ascoltiamolo insieme per il piacere di Gina Mariani e Juliette Guérin.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: E adesso per tutte le mamme una versione folk di Ido, di Ino e del Canto per te, mamma.

0: cappuccino.
1: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
2: La musique d'hier et d'aujourd'hui, l'actualité culturelle et sportive.
3: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Aligre FM 93.1 et Top Italia.
0: Zitti tutti, ascoltiamo Renato Zuliani.
4: Renato, buongiorno.
5: Buongiorno Raffaele, come va?
4: Abbastanza bene. Diciamo bene, su. Bene, benissimo. E te?
5: Insomma.
4: Insomma, vabbè.
5: E così cosa vuoi fare?
4: Certo.
5: Ebbene, tanti cari saluti alle ascoltatrici, agli ascoltatori, al nostro caro Raffaele, a Michelino e al nostro tecnico Enrico, nonché a Pietro e Chantal. Sai, questa mattina prima di partire ho chiuso le finestre. E cosa vuoi fare?
4: Bisognava piove, perché pioveva. Normale.
5: Ebbene, allora dedichiamo ai nostri ascoltatori la prima canzone.

0: Bene, vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Aligra 93.1 per l'emissione Cappuccino, emissione di stile italiano, tutte le domeniche mattina. E se volete telefonare, il numero è 06 95 66 66 31 59. Questa è l'ultima canzone, perché qui non arriva la musica, ma si rifanno due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Bene, caro Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Ebbene, Renato, la cartolina d'Italia oggi ci porta a Pofi, in provincia di Frosinone. La cittadina è posta sulla sommità di una collina da dove si gode una visuale a 360 gradi dell'intera regione e oltre. Da nord, proseguendo in senso orario, lo sguardo arriva fino alla campagna romana per passare alle montagne d'Abruzzo e di seguito, nelle giornate più limpide, fino a Caserta, ai Monti Ausoni e per finire ai Monti Lepini. Accorciando lo sguardo si possono notare le serre disseminate nel territorio di Pofi. Infatti la coltivazione di fiori ha preso piede così tanto da trasformare la sua base economica in una florovivaistica. Di fatto ogni ultima domenica di aprile si tiene la festa dei fiori con relativo mercato. Il centro storico della cittadina è a pianta ellittica con due porte principali chiamate del Melangolo e dell'Ulivo. Le costruzioni sono caratterizzate da una muratura in conci irregolare di basalto che conferisce al paese una veste architettonica unica nella zona. Nel territorio di Pofi sono stati rinvenuti resti dell'Homo erectus paleolitico risalenti a 200.000 anni fa e nutrite reperti dell'Elephas meridionalis di circa 400.000 anni fa, oggi conservate nel museo preistorico della città. Qui si custodiscono inoltre manufatti dell'uomo preistorico e altri reperti del territorio di Pofi. C'è da vedere inoltre il convento dei frati minori, la chiesa di Sant'Antonio, la chiesa di Santa Maria Maggiore, la torre dell'orologio e il castello baronale. Tra i figli illustri, Pofi ricorda Monsignor Capozzi, Monsignor Baroncelli e Monsignor Florenzani, mentre la sua specialità gastronomica è la tipica cucina ciociara. Era tutto, Renato. Torniamo alla musica.
2: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: Bene, dopo aver sentito Mengoni e Bagutti, ecco a voi Laura Pasini, perché oltre la foresta vivono i ricordi e nel buio io sono agile.

a due passi dal cuore c'è pericolo di amore e il cielo, solo lo sguardo, con quello ti fulmina.

0: La squadra di Cappuccino, portiere Raff, difensori Pietro, Renato, Nicole, Cantalina. Al centrocampo Lino, Fabrice, Tony, Didier. Attaccanti Michele, Francesco. La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
1: Allora Raffaele, buone e cattive notizie per lo sport?
2: No, cattive notizie. Sì. Renato, prima di cominciare con il calcio vorrei ricordare un campione, una leggenda, Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo bolognese. Zanardi si è spento purtroppo all'età di 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'imputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi Paralimpici. Cordoglio unanime da parte del governo e istituzioni. Una notizia di tennis, Jannik Sinner in finale a Madrid, il campione azzurro numero 1 al mondo, prosegue la cavalcata vincente, liquidando in 2 set in semifinale il francese Fiss. Oggi si gioca la finale contro Zverev. E adesso veniamo al calcio, 35esima giornata, risultati appunto della 35esima giornata. A Pisa, Lecce Pisa 2-1, Udinese Torino 2-0, Como Napoli 0-0, Atalanta Genova 0-0. Le restanti partite sono le seguenti: Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona, Inter Parma, Cremonese Lazio e Roma Fiorentina. E questa è la classifica: Inter 79 punti, Napoli 70, Milan 67, Juventus 64, Como 62, Roma 61. Atalanta 55, Bologna e Lazio 48, Udinese 47, Sassuolo 46, Parma 42, Torino 41, Genova 40, Fiorentina 37, Cagliari 36, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 19 e Pisa 18 punti. Verona e Pisa già retrocesse in Serie B. Veniamo appunto alla Serie B con i risultati della 37esima giornata: Sampdoria Sud Tirol 1-0, Bari Virtus Entella 2-0, Empoli Avellino 1-0, Spezia Venezia 2-2, Palermo Catanzaro 3-2, a Castellammare di Stabia Frosinone Juve Stabia 1-0, Padova Pescara 1-0, Modena Reggiano 2-1, Carrarese Cesena 0-0, Mantova Monza 3-2. E questa è la classifica. Dimmi, Michel.
3: L'année prochaine, qu'est-ce que tu vas dire quand tu feras la B? Qu'est-ce que tu mettras en plus?
2: Mettra Frosinone.
3: E mettra l'Arezzo!
2: Ah, pure l'Arezzo. L'Arezzo è le panche lì ancora. Veniamo alla classifica. Venezia in testa con 79 punti, già promosso in Serie A. Frosinone 78, Monza 75, Palermo 72, Catanzaro 59, Modena 55, Juve Stabia 50, Avellino, Cesena e Mantova 46, Carrarese e Sampdoria 44, Padova 43, Empoli e Sud Tirol 40, Virtus Entella 39, Bari 37, Pescara, Spezia e Reggiana 34. Era tutto, Renato, musica.
4: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: Ti ringrazio. Questa luna mi guarda la schiena ed è bello la mattina quando mi sveglio con il profumo del caffè.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile,

Se un uomo vuole cambiare, cambia, perché senza te non può più vivere.

0: Bon, bon, bon, sympa hein, ça. Tiens, on redonne rapidement le téléphone. 06 95 66 31 59 in italiano.
1: 06 95 66 31 59.
0: Et sans aide en plus. Bravo, ça y est, il commence à être dans la tête notre ami Raphaël. Vous pouvez appeler quand vous voulez. Alors, quelques annonces rapides. Donc, Florence Solari propose un spectacle Gigi Dalida et moi. Et c'est la DER aujourd'hui. Donc, ça se passe au théâtre Mélo d'Amélie, qui est au 4 rue Marie Stuart, dans le 2e. Et c'est à 16h. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est la date anniversaire où Dalida nous a quittés. Donc, téléphone 01 40 26 11 11 si vous voulez encore voilà, voir ce spectacle très sympa qu'on a été voir nous il y a quelques semaines déjà maintenant. On rappelle aussi que Umberto Tozzi est en concert au Grand Rex là mercredi, hein, c'est pas loin, et il y a des prix cassés à 15€. Donc ça vaut peut-être le coup hein, pour 15€. Carmen Consoli, elle sera en concert samedi 9 mai à l'Olympia avec son tour. Et puis également, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, mais l'association L'Italie à Paris organise un séjour de cours intensifs d'italien du 14 au 21 juin à Trapani en Sicile. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site l'italieaparis.net. Donc ça, c'est sympa parce que en même temps, le matin, tu fais des cours d'italien et l'après-midi, tu vas visiter des belles choses. Voilà. Le ciné-club Cappuccino Acli Cappuccino de, ben, ce vendredi 8 mai à 20h au 28 rue Claude Tillier, métro Reuilly Diderot. Au programme, le film présenté Il Sogno di Venere de Dino Rizzi avec Sofia Loren et Vittorio De Sica. Petit pot de l'amitié à la fin du film. Et c'est ouvert à tous. Hein. Donc tu peux venir, Renatine. Hein. Et puis également un anniversaire à ne pas manquer. Hey, vous les avez vus cette semaine? Hein? Non, même pas. Hein. Par tous les Italiens, c'est les 80 ans de la Vespa, la Vespina, 80 ans. Si, si, si, si. En 46, à la sortie. Oui.
1: Oui, non, c'était en 46.
0: Oui, oui, c'est en 46 et c'était là cette semaine.
1: 20 millions d'exemplaires qui étaient fabriqués, Michel.
0: Ah, c'est extraordinaire. Voilà. Un succès terrible. Donc en 46, au sorti de la guerre, l'Italie n'a plus le droit de construire des avions. Du coup, l'ingénieur d'Ascagno a l'idée de fabriquer un deux roues individuel qui ressemble à une guêpe, la Vespa. Donc débarque en France en 50. Le premier modèle s'appelle Vespa 98 et coûte 66 000 lires. Ah, c'est marrant ça. Le film Vacanze Romane accélère son succès, toujours copié, jamais égalé. Alors bon anniversaire à la Vespa. Et puis également le 24 avril, la cabane de Nogent accueille la jeune troupe italienne Parini Secondo, compagnie de danse. Une journée d'atelier ouverte et gratuite est prévue. Située au cœur du jardin d'agronomie de Nogent, la cabane est dédiée aux artistes et se trouve donc au pavillon d'Indochine. La compagnie est soutenue par l'Institut culturel italien et la semaine suivante, elle se produira au Piccolo Teatro di Milano. Donc c'est quand même une belle troupe. Et puis également, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Ah, une exposition à ne pas manquer. Ça, c'est pas pour toi, Renato, non. Bah, peut-être Raphaël, non, non plus. Notre ami Enrico, non. Une exposition, donc à ne pas manquer, de Gianni Versace. Les costumes, voilà. Une rétrospective du couturier mondialement connu, le maître du stylisme à l'italienne, décédé tragiquement en 97. L'expo va commencer au musée Mayol du 5 juin au 6 septembre. Il y a encore un petit peu de temps, mais voilà, on le dit, le musée Mayol se trouve au 59 rue de Grenelle, métro rue du Bac. Tu le savais ça? Non. Et puis c'est tout, et puis c'est tout. Voilà, donc c'était les petites informations. Et là, on vous propose un interview exclusif de Luciano Ligabue qui va être en concert le vendredi 8 mai, qui a répondu à quelques questions avant son tour qui donc s'appelle le tour européen Certe Notti.
2: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
3: Luciano Ligabue, benvenuto!
4: Grazie, ciao a tutti!
3: Con questo tour scopri sì. Nuove culture e pubblici. Ci sono luoghi o esperienze che stanno influenzando la tua scrittura?
4: Beh, sai, alla fine tutto quello che ti colpisce, che vedi, che a volte immagini anche vedendo città nuove, finisce nel tuo vissuto E io alla fine poi scrivo sempre delle cose che o ho vissuto o ho visto vivere. Quindi credo che anche quello che vedo mentre faccio i tour, per appunto nelle varie città europee, poi finisca nelle canzoni.
5: Senti Luciano, le tue canzoni hanno attraversato decenni e generazioni. Quando rileggi i tuoi primi testi, cosa ti sorprende di più nella tua scrittura e nel modo in cui racconti le storie? C'è qualcosa che ti lascia emozionato?
4: Sì, mi emoziono sempre, devo dire, perché è come trovare una parte di me anche più incosciente, diciamo così, anche più sfacciata, che comunque mi piace molto. Era una fase in cui ancora non avevo capito bene, non sapevo ancora bene che cosa volesse dire che scrivere canzoni può anche rappresenta anche prendersi delle responsabilità, cioè perché c'è qualcuno di là che si sta aspettando delle cose da te, quindi devi fare attenzione un po' di più quello che scrivi, però è quel tipo di incoscienza che non solo mi piace molto, ma che un po' rimpiango anche. Mi dispiace un po' nel tempo aver perso quell'incoscienza lì.
3: E dopo una carriera così straordinaria, tra album, incontri, concerti, grandi palchi, c'è ancora un sogno magari artistico che non hai realizzato?
4: Allora, guarda, da un punto di vista artistico le ho provate un po' tutte, nel senso che oltre ad aver fatto canzoni, album, ovviamente ho anche scritto e diretto 3 film, ho scritto 3 raccolti di racconti, un romanzo, addirittura anche qua con Incoscienza una raccolta di poesie, quindi le ho provate, ne ho provate veramente tante. In realtà io sono uno che non smette mai di sognare, quindi praticamente è anche un po' la molla che mi tiene sempre in movimento, e quindi non escludo niente, non so che se possa capitare ancora qualcosa di diverso dalle canzoni in futuro, ma sono contento insomma intanto di aver avuto l'opportunità di poter fare tutto quello che ho fatto anche al di là della musica.
5: Luciano, c'è stato un incontro musicale umano che ha segnato un vero cambiamento nel tuo modo di creare?
4: Devo dirti che da questo punto di vista sono abbastanza cocciuto, nel senso che ho sempre pensato che la musica che fai deve rappresentare te stesso, deve rappresentare chi sei, e quindi in qualche modo, cioè certo, poi sono confluite dentro di te tutte le influenze, le tue passioni, le cose che ti sono piaciute degli altri, però insomma da questo punto di vista ho sempre cercato di difendere la mia visione. Dopodiché però ho avuto la fortuna soprattutto, che grazie a questo mestiere, di collaborare con 2 enormi della canzone italiana. Io sono cresciuto con la passione dei cantautori quando ero neanche adolescente, e quindi per me aver scritto una canzone insieme a Guccini, averlo conosciuto, essere diventato suo amico e aver potuto cantare Alice assieme a De Gregori ed essere diventato amico anche suo è stata per me una benedizione, nel senso che sono cose che mi tengo molto care.

E adesso per Antonio Imbriani e da Bruno Venturini la canzone dell'amore, o se preferite, solo per te, Lucia.

0: Tranne le rose però che costano un po' troppo forse. Facciamo l'amore, l'amore, l'amore, l'amore.
1: Italienne en France.
2: Attention,

l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

vera amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido a basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Libertà che ho nelle vene, libertà che m'appartiene,

oltre mure, oltre gli argini, oltre il tempo, oltre te, oltre i sogni, oltre gli incubi, oltre il sonno, oltre te. Sembra assurdo, ma ti penso ancora, troppo spesso, troppo a lungo.

di noi, quando terra torneremo, quando solo col pensiero al cielo guarderemo, fermi sporchi e appassiti, attaccati a questa terra, sempre pronti a non cadere.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Top Italia.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

Sognavo Hogwarts e di Luna Park, un astronauta che ascoltava jazz a primavera.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: Chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata tolta, con i quadri appesi al muro che vedo per la prima volta.

0: che fine ha fatto la mia vita.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
2: Radio Top.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati, troppo figli.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

Il mondo va veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. E nemmeno io rallento. L'ultima volta in cui ho creduto alle persone, probabilmente stavo in grembo. Non so più bene cosa sento, mentre guardo il mare nel mio silenzio. Ho un'immagine di te che esci dall'acqua e mi vieni incontro sorridendo.

solo estetica e basta, ma pure la bellezza sei vuota a furia di guardarla stanca. E tu sei bella e basta, dovresti rispettare chi ti tratta per come sei fatta. Nascondi emozioni sotto la sabbia e ti convinci di essere libera da una gabbia. Scopare tutti non ti rende emancipata, tantomeno trattare male.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Top Italia.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'Italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

ancora un briciolo di noi. Il tuo sguardo che mi salva al mondo è confuso. Ho bisogno che tu sappia dei miei dubbi e che il silenzio dice che

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di